hockey col disco. Vai, lancia il disco. Dai, baby, vieni che ti insegno.